0: conquista tu español.
1: Seguro ya está.
0: Seguro.
1: Una
0: le capite, questo non sono italiano.